Tomorrow night at the Darktown Stutters Ball. Ma ti venia pigliacco quattro giucci, domani sera alle 8:30, teniamo l'appuntamento. Sotto